0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Una delle piante più antiche di questo mondo è l'acanto. Cresce spontaneo nei luoghi ombrosi, le sue radici, rizomi che si moltiplicano con molta facilità, e le sue foglie in passato servivano a vestire donne che nelle feste danzavano per rappresentare la loro virginità ai futuri pretendenti. Nei tempi andati veniva usata anche in vari modi come pianta medicinale.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

aliti di vento le mie parole, sussurri di note, come musica riempiono l'aria, tu come un grande prato disteso ad allungare il mio orizzonte, mi ascolti e rispondi come una eco, senza ego. La musica si fa danza, lì dove il sole si riflette nel dolce fiorire. Tutti parlano d'amore, sogni, desideri, illusione, di scontate delusioni. Ed io, in tutto questo, ti parlerò di fiori. La bellezza del sorriso, il colore dei riflessi, tra acqua e luce, la bellezza del creato, la meraviglia di quel che è nato. Qui dove tante sono le parole, tante quante può essere il pensare di chi, per sentirsi vivo, si spende nel parlare. Mi avvolgo nel silenzio e resto ad osservare. Quel che può dire un fiore è... In un respiro lungo, tanto lungo come solo può essere il rumore del batticuore, per dirti ti amo, ti parlerò di fiori.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Frisì, Armani, Dolce Gabbana, Valentino. Il mito di una rockstar, coi suoi successi sempre più famosi.

idromassaggio, mezz'ora di straccin e via ballare. Con palestra la tua pasticchina, ma senza eccesso, un po' di orecchini, la

情。

0: Milano Centrale, al centro della musica.
1: Mannaggia, ma è possibile che tutte le volte che vado in campagna con la roulotte comincia a piovere? E i miei figli mi dicono:

0: Adesso quando torniamo a casa cosa dirà la mamma?
1: Speriamo che non li buttare fuori.
0: Ma si arrabbia.
2: Ma no, glielo dico io alla mamma.
0: Glielo dici tu. Ma quando c'è da arrivare con tutti questi animali, dai. Il piglio, la lepre, i cani. Ma dai, sbrighiamoci che piove.

Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Centrale Milano. Un treno di musica.

0: and Stevie Gadd on drums.
1: How you doing? Are you cold?

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Radio Centrale Milano.

Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Nei boschi senza sentiero, vi è un'estasi sulla spiaggia solitaria, vi è un asilo dove nessun importuno penetra in riva alle acque del mare profondo, e vi è un'armonia nel frangersi delle onde. Non amo meno gli uomini, ma più la natura, e in questi miei colloqui con lei io mi libero da tutto quello che sono e da quello che ero prima, per confondermi con l'universo e lì

Benvenuti al notiziario di Francia Oggi e Central Milano per domenica 16 agosto 2026 su franciaoggi.com in podcasting tramite chatbot IA in onde medie sui 1575 kHz. In redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie della Francia onda di calore. 28 dipartimenti francesi sotto allerta arancione da domenica mattina, sabato pomeriggio. Il Servizio Meteorologico Nazionale francese ha confermato che 28 territori manterranno l'allerta arancione per il caldo intenso a partire dalle 6 di domenica 16 agosto. Contemporaneamente, altri 36 dipartimenti verranno declassati alla vigilanza gialla o verde, sottolineando un primo parziale distensione delle temperature. Le zone rimaste sotto sorveglianza critica comprendono la Corsica del sud settentrionale, le Alpi marittime, i Bocchi del Rodano, i Gard, il Var, la Vaucluse, l'Aisne, l'Ardèche, la Drôme, la Isère, il Rodano, la Savoia e l'Alta Savoia, la Costa d'Or, il Daps, il Jura, l'Alta Marna, la Meurthe e Mosella, la Mosa, la Mosella, la Nièvre, il Basso Reno, l'Alto Reno, Alta Saona, la Saona e l'Oria, il Vosges e il territorio di Belfort. Secondo gli analisti dell'Istituto Meteorologico Francese, il termometro inizierà a scendere gradualmente nel pomeriggio del 16 nella metà occidentale del paese, mentre le condizioni caldissime permaneceranno in un quarto sudorientale fino a metà della prossima settimana. È stata altresì emessa una specifica raccomandazione per i temporali violenti previsti nel tardo pomeriggio di sabato sul sud-ovest francese. I fenomeni si sposteranno verso ovest attraverso l'Albigese, il settore nord della piana di Tolosa, la Genese, la Giragna, il Quercy, il Périgord e si esauriranno tra la Landes e la Gironda. Le immagini recenti scattate a Ploemer nel Morbihan mostrano estesi campi aridi, la testimonianza di una siccità prolungata che continua a interessare il territorio nazionale. Distribuzione e comunicazione ufficiale del Servizio Meteorologico Francese del 15 agosto 2026, pubblicata dalla testata informativa nazionale. Fact check by Gemma Four. Joe Bites interrompe il silenzio sulla violazione del portale fiscale statale, dopo mesi di riservo e mistero. Il collettivo informatico noto come Zero Bites ha finalmente parlato, rivelando una serie di intrusioni digitali che hanno colpito enti pubblici e grandi imprese nazionali. In un'analisi esclusiva, il responsabile dietro lo pseudonimo ha chiarito le proprie intenzioni, dichiarando esplicitamente che la unica motivazione è il denaro unito a un desiderio di controllo, escludendo categoricamente qualsiasi retroscena politico. La propria azione viene dipinta come una pura ricerca opportunistica di vulnerabilità da sfruttare per rivendere successivamente le informazioni rubate. Il 14 agosto la Direzione Generale delle Finanze Pubbliche ha ufficialmente riconosciuto l'esistenza di accessi illeciti al proprio sistema informativo avvenuti tra giugno e luglio. Secondo la versione istituzionale, un soggetto

pratiche presentate dai cittadini. Le immagini fornite mostrano un'interfaccia dedicata al monitoraggio delle richieste, completa di dati anagrafici, fiscali e storici dei fascicoli. Acre sostiene che la direzione abbia deliberatamente minimizzato la portata dell'ANGI, rivendicando invece l'accesso a oltre 6.360.000 pratiche tributarie, ma non ancora confermata dalle autorità né quantificata per quanto riguarda l'estrazione effettiva dei file. Distinzione tra semplice consultazione di un database e il furto concreto dei dati resta cruciale per valutare l'effettivo impatto della violazione. Oltre alla principale minaccia tributaria, il gruppo ha dichiarato di aver compromesso anche il servizio professionale di rilevamento catastale, offrendo oltre 250.000 righe di schede che riguarderebbero più di 2 milioni di proprietari terrieri. Il Ministero del Tesoro non ha né smentito né confermato questa seconda violazione, lasciando aperta la valutazione dell'effettiva esposizione dei dati immobiliari. Ulteriori bersagli individuati includono il servizio di consegna a domicilio della grande catena alimentare Intermarché, la piattaforma di archiviazione aziendale e i database federativi della Pollamano Nazionale. Attaccante ha ribadito di non avere preferenze settoriali, affermando che tutto ciò che viene rinvenuto nel cyberspazio viene acquisito per la successiva rivendita. Queste ultime intrusioni, però, le prove documentali risultano più frammentarie rispetto a quelle raccolte sul sistema fiscale. Informazioni trafugate pongono serie allarme per la sicurezza dei privati e delle imprese, poiché permettono di incrociare identità, ma status tributario e patrimoni, creando un terreno fertile per campagne di phishing iperdirezionate, per avvisi fiscali contraffatti e tentativi di furto d'identità. Nel caso specifico dei dati catastali, l'accostamento tra indirizzi e possesso immobiliare potrebbe, in scenari estremi, facilitare furti in abitazione o rapine, sebbene al momento non siano stati registrati episodi criminosi concreti collegati a questa violazione. Di fronte al disastro digitale, le autorità hanno attivato urgenti misure di contenimento, bloccando gli accessi anomali e notificando l'accaduto all'autorità garante per la protezione dei dati. È stato coinvolto inoltre il Laboratorio Nazionale per la Sicurezza Informatica per consolidare la difesa dei sistemi critici. L'amministrazione intende contattare singolarmente le persone interessate, fornendo istruzioni precise su come tutelarsi dai possibili tentativi di frode. Fonte articolo originale pubblicato da RadioNizza.it. Il 15 agosto 2026. E cita dichiarazioni ufficiali della Direzione Generale delle Finanze Pubbliche e interviste esclusive al gruppo Hacker. Fact check by Gemma Foer. Editoriale di Rachel. La grande illusione della sicurezza alla francese. Vi leggo ora il mio editoriale eterno. La titolone da allarme antisismico. Il fisco francese è stato violato. I dati rubati. La democrazia in ginocchio. Ma se vi fa piacere, ci chiediamo: come si fa a dire che le credenziali sono intatte mentre si ammette di aver svuotato gli schedoni fiscali per 680.000 contribuenti? La classica difesa del ladro beccato con il portafoglio in mano che giura di aver solo annusatolo. O The DZFIP ci parla di accesso illegittimo. Ma quando mai un'amministrazione pubblica ha ammesso un danno senza subito trasformarlo in una lezione di cybersecurity? A dire il vero, manca solo il nome della società di consulenza da mandare a verificare se i muri digitali resisteranno alla prossima pioggia. E poi c'è Zero Bytes, che si autodefinisce un semplice mercante di dati, spinto solo da denaro e potere, ma escludendo qualsiasi intento politico. Sfuggito qualcosa. Dati trafugati sono redditi, quotient familiari, richieste catastali, la carta d'identità finanziaria della Repubblica. E di non essere politici mentre si scava nelle viscere del fisco e... come dichiarare di non amare il vino mentre si... vuotano le cantine dello Stato. Si spera forse che ci crediamo con questa distinzione da manuale. La realtà, invece, parla chiaro: chi controlla i conti controlla i destini. E il pirata lo sa meglio di ogni senatore. Nel frattempo, la burocrazia francese annuncia con solenne dignità che contatterà le vittime individualmente. Un gesto così nobile da far commuovere anche i dipendenti dell'anagrafe. Ma scusate il disturbo, se siete già in possesso delle nostre generalità, per chiamarci. Non è un po' troppo tardi per la prudenza?
stampa si diverte a tracciare linee rette tra vulnerabilità informatica e

0: onnipotenza governativa. La stessa tace sul fatto che i nostri dati sono già merce usata da decenni. Verificare le fonti diventa un esercizio di acrobazia mentale. Il pirata dice 1 milione, lo Stato dice 10.000. Il cittadino resta lì a contare sulle dita se ancora l'identità integra o solo un prontuario per il phishing. Sì, mentre Anzi e Knill si stringono la testa tra le mani, restiamo ad aspettare la circolare con le istruzioni su come non farsi rubare la casa proprio nel momento in cui ci viene regalata sulla postazione digitale. Se non possiamo nemmeno concordare cosa sia successo nella server room di Bercy, come pretendere che ci vendano la narrativa della sicurezza totale? La fiducia, si sa, non si installa con un firewall. Il vero scudo resta l'ironia di chi sa leggere tra le righe dei comunicati ufficiali. Quando il giorno, un monaco chiese al maestro, quando le autorità ammettono di aver perso i nostri redditi, ma giurano di non aver aperto la cassaforte, colpa della fretta o della incapacità di contare. Il maestro rispose, entrambe le cose sono vere. E l'altro vede solo il valore degli schedoni, mentre il funzionario ne contava solo le copertine. Allora Monaco insistette. E se i nostri dati vengono venduti come merce usata, qual è la lezione da trarre per chi si fida delle circolari governative? Il maestro sorrise e disse, una lezione, che la vera sicurezza non sta nel muro digitale, ma nello sguardo di chi sa leggere un comunicato senza comprare la narrazione. Ma torniamo alle notizie. Per Chatti ritrova la Moranizza, chi è Olivia Peraldi? La discreta compagna al suo fianco Ed Chatti ha rifatto la propria vita personale e professionale. Da qualche tempo il politico appariva regolarmente accanto a una giovane donna di nome Olivia Peraldi durante i suoi spostamenti istituzionali. La scorsa domenica 14 luglio, in occasione delle celebrazioni per il 10° anniversario dell'attentato di Nizza, Ozzy si è fatta accompagnare dalla sua compagna con grande discrezione. Olivia indossava una elegante gonna blu, cielo in satin, abbinata a una giacca corta abbottonata, prendendosi cura delle pose accanto agli ospiti ufficiali della giornata commemorativa. La presenza della donna non era passata inosservata nelle settimane precedenti. A maggio si era notato il suo fianco nelle tribune dello Stadio di Francia per assistere alla finale di Coppa di Francia tra Nizza e RC Lens. Dopo l'elezione alla carica di sindaco di Nizza avvenuta nel marzo scorso, Chatti aveva goduto di un trionfale bagno di folla il 23 marzo, con Olivia presente insieme ai membri del suo staff elettorale. Secondo quanto riportato dalla testata locale Nishmatin, la compagna dell'uomo politico è un avvocato iscritta all'Ordine degli Avvocati di Nizza, una figura che ha saputo offrirgli un solido sostegno in questo periodo cruciale. Dopo la vittoria alle elezioni comunali, Eric Chatti aveva rivolto una commovente allocuzione all'Assemblea, dedicando parole delicate alle figlie Benedetta, Anne Julie e Jeanne Mary, nate da due relazioni precedenti. In particolare, il sindaco esprimeva gratitudine alle compagne. I ringraziamenti saranno innumerevoli, ma li chiuderò prima di fare festa stasera, con un pensiero per le mie figlie e una riconoscenza del cuore a Olivia che mi ha accompagnato durante tutta questa campagna. Letterale, aveva dichiarato politico in una videoclip diffusa da Direct Azure su TikTok. 15 marzo 2026, Olivia era stata vista al seggio elettorale insieme alla figlia Jean-Marie. L'avvocato indossava un abito nero con sacrepet bordeaux, un look coordinato con la giovane che portava una giacca e jeans neri. A differenza del candidato sindaco, già padre di 3 figli, la ex tennista professionista sarebbe anche madre di un figlio. Check by Gemma Quar. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per domenica 16 agosto 2026 su franciaoggi.com. In podcasting e in onde medie su 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. In Moscow, 600 droni nel massiccio attacco notturno. L'intelligence militare ha confermato che la capitale russa è stata interessata da una delle più vaste ondate di velivoli senza pilota mai registrate nelle ultime settimane. Il coordinamento del bombardamento ha coinvolto sia aerei da ricognizione che sistemi autonomi progettati per eludere le reti di difesa antiaerea. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di allerta massima, ordinando la chiusura improvvisa delle strutture pubbliche, e invitando i residenti a rifugiarsi nei ricoveri sotterranei. I danni materiali sono circoscritti principalmente ad alcune infrastrutture energetiche e zone residenziali periferiche, bene il panico abbia dominato le comunicazioni fino alle prime ore del mattino. In risposta agli eventi bellici, Idlib ha lanciato una controffensiva mirata che ha colpito un importante complesso produttivo legato al settore missilistico. Gli scontri si intensificano su più fronti,
1: confermando la profonda instabilità della regione e le continue operazioni militari che caratterizzano l'attuale fase.
0: Oggi Francia sotto il caldo africano, un disastro tra i peggiori incendi nella storia del paese a causa della siccità. La situazione climatica sta rapidamente peggiorando nel continente europeo, con temperature che superano di gran lunga le medie stagionali registrate in estate. Nella regione orientale del Belgio, un vasto parco naturale è stato quasi completamente divorato dalle fiamme. Con circa 3.000 ettari di vegetazione ridotti in cenere nelle ultime 24 ore. A vigili del fuoco lavorano senza sosta per contenere l'avanzata degli incendi che minacciano di espandersi verso altre aree boschive. La combinazione di suolo arido e venti forti sta rendendo estremamente difficoltosa la lotta al fuoco, costringendo le autorità a richiedere il supporto di mezzi aerei ed equipaggi extraregionali per impedire ulteriori distruzioni. Gli esperti del settore meteorologico avvertono che il caldo estremo potrebbe prolungarsi oltre agosto, con previsioni che indicano un settembre estremamente secco e ventoso. La siccità cronica sta mettendo sotto stress le risorse idriche locali e sollevando preoccupazioni per la sicurezza alimentare e la protezione degli ecosistemi naturali. Indonesia devastata da un sisma di magnitudo 7,7, con oltre 50 vittime. Un violento terremoto ha squassato l'arcipelago indonesiano, provocando il crollo di numerosi edifici pubblici e danneggiando gravemente le infrastrutture viarie principali. Le autorità hanno confermato che almeno 51 persone sono morte nel sisma, mentre i soccorritori faticano ad raggiungere le comunità isolate da strade interrotte. Le squadre di emergenza stanno effettuando evacuazioni forzate in diverse località costiere a rischio maremoto, lavorando senza sosta per recuperare i dispersi tra le macerie. Il governo ha disposto l'invio di aiuti immediati e tende temporanee per fornire assistenza alle migliaia di residenti che si sono ritrovati, provvisamente senza un tetto. I geologi locali hanno spiegato che la regione si trova su una faglia sismica particolarmente attiva, esposta a frequenti scosse di assestamento. La comunità internazionale ha già annunciato il coordinamento di operazioni di soccorso e già invio di personale specializzato per supportare le autorità nazionali nella fase critica di ricostruzione e assistenza alle popolazioni colpite. Il Regno Unito avvia un percorso legislativo per integrare i mercati predittivi nel settore delle scommesse sportive. L'autorità di regolamentazione britanniche stanno valutando una nuova cornice normativa che permetterebbe l'ITCs, uso congiunto di piattaforme tecnologiche per le previsioni finanziarie. Le gare sportive. Obiettivo è attirare investimenti stranieri, creando un ambiente normativo chiaro, pur mantenendo rigidi controlli sulla trasparenza delle transazioni. Gli analisti del settore segnalano che questa apertura potrebbe trasformare la capitale finanziaria in un polo competitivo per l'economia digitale e le tecnologie di scommesse innovative. I legislatori stanno esaminando attentamente i meccanismi di garanzia dei fondi, cercando di bilanciare la creatività degli imprenditori con la protezione dei consumatori. Il legislativo prevede audizioni pubbliche e consultazioni con le principali organizzazioni sportive e gli operatori di trading digitale. Se approvato, il provvedimento stabilirebbe standard specifici per la gestione dei dati e la prevenzione delle frodi, segnando una svolta significativa nel panorama economico europeo. Borsa europea in affanno, gruppo di moda francese e automotive, sotto osservazione. Le principali piazze finanziarie europee hanno chiuso in territorio negativo, riflettendo un clima di prudenza tra gli investitori istituzionali. Titolo del prestigioso gruppo di moda ha registrato un calo significativo rispetto all'ante dell'inizio dell'esercizio annuale, levando interrogativi sulla capacità del mercato di sostenere i modelli di crescita tradizionali. Il comparto automobilistico continua a faticare nel recuperare la fiducia del capitale azionario, con i principali gruppi nazionali e tedeschi sottoposti a severo scrutinio da parte degli analisti. La lenta ripresa della domanda di veicoli privati e i costi elevati per la transizione verso le tecnologie energetiche alternative stanno pesando notevolmente sui bilanci. Nonostante i risultati deludenti, gli esperti osservano che alcuni settori metallurgici e delle materie prime mostrano segnali di resilienza. Il commercio azionario rimane comunque influenzato dai tassi di interesse internazionali e dalla volatilità dei mercati asiatici, creando un contesto incerto per le decisioni aziendali europee. Il Pentagono accelera sul piano di installare massicci centri di elaborazione dati per l'intelligenza artificiale nelle basi militari, i vertici delle forze. Le armate americane hanno intensificato i piani per distribuire impianti ad alta potenza in grado di elaborare enormi quantità di informazioni su tutti i territori nazionali. La mossa mira a contrastare le espansioni tecnologiche delle potenze concorrenti, garantendo una piena autonomia operativa anche in scenari di conflitto digitale. Studi interni sottolineano come la disponibilità di capacità computazionale dedicata sia diventata un requisito fondamentale per il funzionamento dei sistemi. Di difesa avanzati e la gestione logistica del personale. Le autorità stanno valutando l'uso di strutture già esistenti per minimizzare i tempi di realizzazione e massimizzare le risorse disponibili. La strategia include collaborazioni con aziende private, specializzate in architetture informatiche e protocolli di sicurezza crittografica. L'investimento mira a garantire che le unità operative possano continuare le missioni, senza dipendere da reti commerciali vulnerabili, rafforzando la sovranità tecnologica del paese. La riserva petrolifera strategica statunitense scende a livelli allarmanti per le grotte di stoccaggio. Il rapido ritiro di giacimenti di idrocarburi dalle riserve nazionali sta sollevando preoccupazioni tecniche tra gli esperti del settore energetico. I vertici governativi avvisano che il calo eccessivo potrebbe compromettere l'integrità delle enormi cavità sotterranee utilizzate da decenni per mantenere i prodotti liquidi. Tensioni geopolitiche nel Medio Oriente e le fluttuazioni della domanda globale hanno accelerato il consumo di scorte, spingendo il livello minimo oltre la soglia che gli ingegneri considerano sicura. Le autorità stanno valutando possibili interventi legislativi per regolare l'estrazione temporanea e preservare le infrastrutture naturali. Gli analisti finanziari sottolineano come un'ulteriore riduzione potrebbe destabilizzare i prezzi alla vendita al dettaglio e influenzare negativamente la stabilità economica nazionale. Il Dipartimento dell'Energia ha annunciato un review completo dei protocolli di rifornimento, cercando di bilanciare le esigenze strategiche con la tutela delle infrastrutture sotterranee. Tesla è pronta a svelare un rivoluzionario veicolo aereo ibrido e sportivo. L'azienda californiana sta per rendere con un prototipo che unisce la tecnologia aerospaziale alla progettazione automobilistica ad alte prestazioni. Il concept proposto integra sistemi di propulsione elettrica con meccanismi di levitazione controllata, ma permettendo una trasformazione radicale nel modo di concepire il trasporto privato e ricreativo. Le fonti interne confermano che il progetto ha attraversato anni di sviluppo sperimentale per garantire stabilità aerodinamica e conformità alle normative di sicurezza internazionali. Responsabili aziendali hanno dichiarato che l'annuncio ufficiale è previsto nelle prossime ore, attirando l'attenzione di investitori ed appassionati di tecnologia avanzata. L'impatto sul mercato globale potrebbe essere considerevole, poiché aprirebbe nuove possibilità per la mobilità urbana e ridurrebbe la dipendenza dalle tradizionali reti stradali. Gli esperti del settore automobilistico stanno già valutando le implicazioni commerciali e i requisiti necessari per un'eventuale produzione in serie su scala limitata. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per domenica 16 agosto 2026 Parigi. Giornata assolata e caldo intenso. Buongiorno ascoltatori di Francia Oggi e Radio Centrale Milano 1175 kHz. La giornata parigina si annuncia sotto un cielo luminoso e sereno, con la temperatura che oscillerà tra 22 e 31 gradi. Nel mattinese il termometro salirà gradualmente, dentro di una brezza moderata che soffierà con raffiche intorno ai 20 km orari, mentre le precipitazioni resteranno totalmente assenti. Nel pomeriggio il calore diventerà molto pungente, toccando i 31 gradi e mantenendo un cielo poco nuvoloso che si farà man mano variabile. La sera calerà una leggera ventilazione sudorientale, con valori attorno ai 29 gradi senza alcuna pioggia in programma. Durante la notte le nubi aumenteranno leggermente, attestandosi sui 24 gradi. Mentre a confermarvi queste preziose indicazioni ci pensa l'expert Regis Crepe, che raccomanda di proteggere i più. Colidoleo tasso polinico presente nell'aria. Mettetevi pure questo caldo persistente e preparatevi a una domenica all'insegna della stabilità atmosferica. Monaco Monte Carlo. Estivo, afoso e mare calmo. Nel Principato la mattina partirà con un cielo già limpido e temperature che partiranno sui 31 gradi, soffiando un vento leggero con raffiche massime di 15 km/h. Durante le ore centrali, il sole cocente porterà i termometri a 32 gradi, creando una sensazione afosa che richiederà idratazione costante. Senza nessuna minaccia pluviometrica in vista. Al tramonto l'aria si farà leggermente più frizzante con 28 gradi e un vento di maestrale moderato che oscillerà tra i 15 e i 35 km/h a seconda degli spostamenti in costa. Di notte il cielo tornerà sereno con 26 gradi, perfetto per una passeggiata lungomare sotto le stelle. Il panorama resta stabile e soleggiato, ideale per trascorrere la giornata tra i casinò e le spiagge private, senza preoccupazioni meteorologiche. Milano, caldo, torrido e sereno prolungato. La domenica milanese si aprirà con un cielo già sereno e temperature mattutine che si testano sui 26 gradi, accompagnate da una debole brezza orientale, senza alcuna precipitazione in programma. Nel pomeriggio il sole splenderà imperturbabile, portando i valori a 35 gradi.
2: Mentre la ventilazione sarà praticamente nulla, per poi aumentare leggermente verso sera con un vento da sud.
0: I nubi incominceranno a densificarsi nel tardo pomeriggio, ma le piogge resteranno del tutto improbabili e limitate a eventuali deboli rovesci serali di appena un millimetro. Durante la notte il cielo passerà da poco nuvoloso a variabile con i termometri in leggero calo sui 28 gradi. A tracciare questo quadro dettagliato e puntuale, penso all'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, che sottolinea come la faresti comunque la protagonista assoluta della giornata milanese. Editoriale meteo di Rachel. Quando il termometro mente sempre ogni volta che la temperatura sale di un grado in più rispetto alla media storica, la qualcuno si affretta già a firmare il verbale della fine del mondo. Come se l'atmosfera fosse un tribunale, dove il colpevole è sempre accusato senza ascoltare le difese. È davvero necessario attribuire a ogni temporale improvviso o a ogni ora di sole insistente la responsabilità di uno sconvolgimento climatico globale, dimenticando che i cicli naturali hanno sempre avuto la parola alta. Gli umani abbiamo imparato a leggere le previsioni sui pannelli luminosi e sugli schermi degli smartphone. Ma sembra che la capacità di distinguere una normale oscillazione stagionale da un ipotetico disastro ecologico sia diventata un'arte perduta. Se piove è colpa dell'inquinamento industriale, se fa caldo è perché i ghiacci polari hanno deciso di dimettersi senza preavviso. Se il vento soffia troppo forte, allora la responsabilità va attribuita alle turbine eoliche di turno. Non vi sembra strano che il meteo sia diventato l'unico fenomeno naturale in cui ogni singola variazione venga immediatamente convertita in una
3: senza apocalittica?
0: Forse basterebbe semplicemente godersi la pioggia quando cade, apprezzare il sole quando splende, lasciare che le nuvole facciano il loro mestiere, senza costringerle a firmare documenti di responsabilità ambientale. Prossima volta che vedrete un termometro salire, ricordatevi che l'estate è nata così calda e imprevedibile. Non come un processo a carico della stagione. Quando il giorno, un monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Shu rispose: il sole splende e le temperature toccano i numeri più alti della stagione. Non cade pioggia. Un monaco chiese: e se l'afa diventa insopportante per chi viaggia sotto l'occidente meridiano? Zhao Shu concluse: riposate all'ombra e lasciate che le nubi seguano. Il loro ritmo è questo il meteo di oggi. Chiusura. Line su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, l'inizia Francia oggi con centrale Milano 1575 kilocicli.
4: Italia in groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
5: Italia in groove.

Chuck D. Spall out here and form some kind of line.

Benvenuti al notiziario di Francia Oggi e Central Milano per domenica 16 agosto 2026 su franciaoggi.com in podcasting tramite chatbot IEA in onde medie sui 1575 kHz. In redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie della Francia onda di calore. 28 dipartimenti francesi sotto allerta arancione da domenica mattina, sabato pomeriggio. Il Servizio Meteorologico Nazionale francese ha confermato che 28 territori manterranno l'allerta arancione per il caldo intenso a partire dalle 6 di domenica 16.

0: 10 agosto. Contemporaneamente, altri 36 dipartimenti verranno declassati alla vigilanza gialla o verde, segnando un primo parziale distensione delle temperature. Le zone rimaste sotto sorveglianza critica comprendono la Corsica del sud settentrionale, le Alpi marittime, i Bocchi del Rodano, i Gard, il Var, la Vaucluse, l'Ain, l'Ardeca, la Drôme, la Isère, il Rodano, la Savoia e l'Alta Savoia, la Costa d'Or, il Daps, il Jura, l'Alta Marna, la Meurthe e Mosella, la Mosa, la Mosella, la Nièvre, il Basso Reno, l'Alto Reno, Alta Saona, la Saona e l'Oria, e oggi il territorio di Belfort. Secondo gli analisti dell'Istituto Meteorologico Francese, il termometro inizierà a scendere gradualmente nel pomeriggio del 16 nella metà occidentale del paese, mentre le condizioni caldissime permaneceranno in un quarto sudorientale fino a metà della prossima settimana. È stata altresì emessa una specifica raccomandazione per i temporali violenti previsti nel tardo pomeriggio di sabato sul sud-ovest francese. I fenomeni si sposteranno verso ovest attraverso l'Albigese, il settore nord della piana di Tolosa, la Genese, la Giragna, il Quercy, il Périgord e si esauriranno tra la Landes e la Gironda. Le immagini recenti scattate a Plomer nel Morbihan mostrano estesi campi aridi, la testimonianza di una siccità prolungata che continua a interessare il territorio nazionale. Attribuzione e comunicazione ufficiale del Servizio Meteorologico Francese del 15 agosto 2026, pubblicata dalla testata informativa nazionale. Fact check by Gemma Four. Joe Bites interrompe il silenzio sulla violazione del portale fiscale statale, dopo mesi di riservo e mistero. Il collettivo informatico noto come Zero Bytes ha finalmente parlato, rivelando una serie di intrusioni digitali che hanno colpito enti pubblici e grandi imprese nazionali. In un'analisi esclusiva, il responsabile dietro lo pseudonimo ha chiarito le proprie intenzioni, dichiarando esplicitamente che la unica motivazione è il denaro unito a un desiderio di controllo, escludendo categoricamente qualsiasi retroscena politico. La propria azione viene dipinta come una pura ricerca opportunistica di vulnerabilità da sfruttare per rivendere successivamente le informazioni rubate. Il 14 agosto la Direzione Generale delle Finanze Pubbliche ha ufficialmente riconosciuto l'esistenza di accessi illeciti al proprio sistema informativo avvenuti tra giugno e luglio. Secondo la versione istituzionale, un soggetto non identificato è riuscito a consultare ed estrarre dati relativi a circa 680.000 cittadini e imprese italiane. Tra le informazioni confermate figurano il reddito fiscale di riferimento, l'aliquota di prelievo alla fonte, la denominazione legale delle società, i codici identificativi ufficiali, alcuni dati catastali, gli indirizzi di residenza e la metratura degli immobili. L'amministrazione ha però precisato che le credenziali di accesso degli utenti rimangono intatte. La narrazione ufficiale trova una netta sponda da parte dell'attaccante, che contesta fortemente la versione ministeriale. Secondo quanto emerso, l'intrusione avrebbe interessato un vero e proprio archivio fiscale interno, rendendo visibili le pratiche presentate dai cittadini. Le immagini fornite mostrano un'interfaccia dedicata al monitoraggio delle richieste, completa di dati anagrafici, fiscali e storici dei fascicoli. Hacker sostiene che la direzione abbia deliberatamente minimizzato la portata dell'ingegneria, rivendicando invece l'accesso a oltre 6.366.000 pratiche tributarie, ma non ancora confermata dalle autorità né quantificata per quanto riguarda l'estrazione effettiva dei file. Distinzione tra semplice consultazione di un database e il furto concreto dei dati resta cruciale per valutare l'effettivo impatto della violazione. Oltre alla principale minaccia tributaria, il gruppo ha dichiarato di aver compromesso anche il servizio professionale di rilevamento catastale, costruendo oltre 250.000 righe di schede che riguarderebbero più di 2 milioni di proprietari terrieri. Il Ministero del Tesoro non ha né smentito né confermato questa seconda violazione, lasciando aperta la valutazione dell'effettiva esposizione dei dati immobiliari. Ulteriori bersagli individuati includono il servizio di consegna a domicilio della grande catena alimentare Intermarché, una piattaforma di archiviazione aziendale e database federativi della Pallamano Nazionale. Attaccante ha ribadito di non avere preferenze settoriali, affermando che tutto ciò che viene rinvenuto nel cyberspazio viene acquisito per la successiva rivendita. Queste ultime intrusioni, però, le prove documentali risultano più frammentarie rispetto a quelle raccolte sul sistema fiscale. Informazioni trafugate pongono serie allarme per la sicurezza dei privati e delle imprese, poiché permettono di incrociare identità, ma status tributario e patrimoni, creando un terreno fertile per campagne di phishing iperdirezionate, preavvisi fiscali contraffatti e tentativi di furto d'identità. Caso specifico dei dati catastali, l'accostamento tra indirizzi e possesso immobiliare potrebbe, in scenari estremi, facilitare furti in abitazione o rapine, sebbene al momento non siano stati registrati episodi criminosi concreti collegati a questa violazione. Fronte al disastro digitale, le autorità hanno attivato urgenti misure di contenimento, bloccando gli accessi anomali e notificando l'accaduto all'autorità garante per la protezione dei dati. È stato coinvolto inoltre il Laboratorio Nazionale per la Sicurezza Informatica per consolidare la difesa dei sistemi critici. L'amministrazione intende contattare singolarmente le persone interessate, fornendo istruzioni precise su come tutelarsi dai possibili tentativi di frode. Fonte articolo originale pubblicato da RadioNizza.it. Il 15 agosto 2026. E cita dichiarazioni ufficiali della Direzione Generale delle Finanze Pubbliche e interviste esclusive al gruppo Hacker. Fact check by Gemma Foer. Editoriale di Rachel. La grande illusione della sicurezza alla francese. Vi leggo ora il mio editoriale d'erno. La titolone da allarme antisismico. Il fisco francese è stato violato. I dati rubati. La democrazia in ginocchio. Ma se vi fa piacere, ci chiediamo: come si fa a dire che le credenziali sono intatte mentre si ammette di aver svuotato gli schedoni fiscali per 680.000 contribuenti? La classica difesa del ladro beccato con il portafoglio in mano che giura di aver solo annusatolo. O The Easy FIP ci parla di accesso illegittimo. Ma quando mai un'amministrazione pubblica ha ammesso un danno senza subito trasformarlo in una lezione di cybersecurity? A dire il vero, manca solo il nome della società di consulenza da mandare a verificare se i muri digitali resisteranno alla prossima pioggia. E poi c'è Zero Bytes, che si autodefinisce un semplice mercante di dati, spinto solo da denaro e potere, ma escludendo qualsiasi intento politico. Beh, sfuggito qualcosa. Dati trafugati sono redditi, quotient familiari, richieste catastali, la carta d'identità finanziaria della Repubblica. Di non essere politici mentre si scava nelle viscere del fisco e come dichiarare di non amare il vino mentre si vuotano le cantine dello Stato. Si spera forse che ci crediamo con questa distinzione da manuale. La realtà, invece, parla chiaro: chi controlla i conti controlla i destini. E il pirata lo sa meglio di ogni senatore. Nel frattempo, la burocrazia francese annuncia con solenne dignità che contatterà le vittime individualmente. Un gesto così nobile da far commuovere anche i dipendenti dell'anagrafe. Ah, scusate il disturbo, se siete già in possesso delle nostre generalità, per chiamarci. Non è un po' troppo tardi per la prudenza? Stampa si diverte a tracciare linee rette tra vulnerabilità, informatica e onnipotenza governativa. La stessa tace sul fatto che i nostri dati sono già merce usata da decenni. Verificare le fonti diventa un esercizio di acrobazia mentale. Il pirata dice 1 milione, lo Stato dice 10.000. Il cittadino resta lì a contare sulle dita se ha ancora l'identità integra o solo un prontuario per il phishing. Sì, mentre Anzi e Kniel si stringono la testa tra le mani, restiamo ad aspettare la circolare con le istruzioni su come non farsi rubare la casa proprio nel momento in cui ci viene regalata sulla postazione digitale. Se non possiamo nemmeno concordare cosa sia successo nella server room di Bercy, come pretendere che ci vendano la narrativa della sicurezza totale? La fiducia, si sa, non si installa con un firewall. E il vero scudo resta l'ironia di chi sa leggere tra le righe dei comunicati ufficiali. Quando il giorno, un monaco chiese al maestro, quando le autorità ammettono di aver perso i nostri redditi, ma giurano di non aver aperto la cassaforte, colpa della fretta o della incapacità di contare. Il maestro rispose, entrambe le cose sono vere. Il ladro vede solo il valore degli schedoni, mentre il funzionario ne contava solo le copertine. Allora il monaco insistette. E se i nostri dati vengono venduti come merce usata, qual è la lezione da trarre per chi si fida delle circolari governative? maestro sorrise e disse: una lezione. Che la vera sicurezza non sta nel muro digitale, ma nello sguardo di chi sa leggere un comunicato senza comprare la narrazione. Ma torniamo alle notizie. Eric Schatti ritrova l'amore a Nizza, chi è Olivia Prealdi? La discreta compagna al suo fianco Eric Schatti ha rifatto la propria vita personale e professionale. Da qualche tempo il politico appariva regolarmente accanto a una giovane donna di nome Olivia Prealdi durante i suoi spostamenti istituzionali. La scorsa domenica 14 luglio, in occasione delle celebrazioni per il 10° anniversario dell'attentato di Nizza, Ozzy si è fatta accompagnare dalla sua compagna con grande discrezione. Olivia indossava una elegante gonna blu, cielo in satin, abbinata a una giacca corta abbottonata, prendendosi cura delle pose accanto agli ospiti ufficiali della giornata commemorativa. La presenza della donna non era passata inosservata nelle settimane precedenti. A maggio si era notato il suo fianco nelle tribune dello stadio di Francia per assistere alla finale di Coppa di Francia tra Nizza e Ercile. Dopo l'elezione alla carica di sindaco di Nizza avvenuta nel marzo scorso, Schatti aveva goduto di un trionfale bagno di folla il 23 marzo, con Olivia presente insieme ai membri del suo staff elettorale. Secondo quanto riportato dalla testata locale Nishmatin, la compagna dell'uomo politico è un avvocato iscritta all'Ordine degli Avvocati di Nizza, una figura che ha saputo offrirgli un solido sostegno in questo periodo cruciale. Dopo la vittoria alle elezioni comunali, Eric Schatti aveva rivolto un commovente allocuzione all'Assemblea, dedicando parole delicate alle figlie Benedetta, Anne Julie e Jeanne Mary, nate da due relazioni precedenti. In particolare, il sindaco esprimeva gratitudine alla compagna. I ringraziamenti saranno innumerevoli, ma li chiuderò prima di fare festa stasera, con un pensiero per le mie figlie e una riconoscenza del cuore a Olivia, che mi ha accompagnato durante tutta questa campagna. Letterale, aveva dichiarato il politico in una videoclip diffusa da Direct Azure su TikTok. 15 marzo 2026, Olivia era stata vista al seggio elettorale insieme alla figlia Jean-Marie. L'avvocato indossava un abito nero con sacrepet bordeaux, un look coordinato con la giovane che portava una giacca e jeans neri. A differenza del candidato sindaco, già padre di tre figli, la ex tennista professionista sarebbe anche madre di un figlio. Check by Gemma Core. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per domenica 16 agosto 2026 su franciaoggi.com. In podcasting e in onde medie su 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. In Moscow, 600 droni nel massiccio attacco notturno. L'intelligence militare ha confermato che la capitale russa è stata interessata da una delle più vaste ondate di velivoli senza pilota mai registrate nelle ultime settimane. Il coordinamento del bombardamento ha coinvolto sia aerei da ricognizione che sistemi autonomi progettati per eludere le reti di difesa antiaerea. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di allerta massima, ordinando la chiusura improvvisa delle strutture pubbliche e invitando i residenti a rifugiarsi nei ricoveri sotterranei. I danni materiali sono circoscritti principalmente ad alcune infrastrutture energetiche e zone residenziali periferiche, bene il panico abbia dominato le comunicazioni fino alle prime ore del mattino. In risposta agli eventi bellici, Kharkiv ha lanciato una controffensiva mirata che ha colpito un importante complesso produttivo legato al settore missilistico. Gli scontri si intensificano su più fronti, confermando la profonda instabilità della regione e le continue operazioni militari che caratterizzano l'attuale fase. Oggi Francia sotto il caldo africano, un disastro tra i peggiori incendi nella storia del paese a causa della siccità. La situazione climatica sta rapidamente peggiorando nel continente europeo, con temperature che superano di gran lunga le medie stagionali registrate in estate. Nella regione orientale del Belgio, un vasto parco naturale è stato quasi completamente divorato dalle fiamme, con circa 3.000 ettari di vegetazione ridotti in cenere nelle ultime 24 ore. A vigili del fuoco lavorano senza sosta per contenere l'avanzata degli incendi che minacciano di espandersi verso altre aree boschive. La combinazione di suolo arido e venti forti sta rendendo estremamente difficoltosa la lotta al fuoco, costringendo le autorità a richiedere il supporto di mezzi aerei ed equipaggi extra-regionali per impedire ulteriori distruzioni. Esperti del settore meteorologico avvertono che il caldo estremo potrebbe prolungarsi oltre agosto, in previsioni che indicano un settembre estremamente secco e ventoso. La siccità cronica sta mettendo sotto stress le risorse idriche locali e sollevando preoccupazioni per la sicurezza alimentare e la protezione degli ecosistemi naturali. Indonesia devastata da un sisma di magnitudo 7,7, con oltre 50 vittime. Un violento terremoto ha squassato l'arcipelago indonesiano, provocando il crollo di numerosi edifici pubblici e danneggiando gravemente le infrastrutture viarie principali. Le autorità hanno confermato che almeno 51 persone sono morte nel sisma, mentre i soccorritori faticano a raggiungere le comunità isolate da strade interrotte. Le squadre di emergenza stanno effettuando evacuazioni forzate in diverse località costiere a rischio maremoto, lavorando senza sosta per recuperare i dispersi tra le macerie. Il governo ha disposto l'invio di aiuti immediati e tende temporanee per fornire assistenza alle migliaia di residenti che si sono ritrovati, provvisamente senza un tetto. I geologi locali hanno spiegato che la regione si trova su una faglia sismica particolarmente attiva, esposta a frequenti scosse di assestamento. La comunità internazionale ha già annunciato il coordinamento di operazioni di soccorso e già invio di personale specializzato per supportare le autorità nazionali nella fase critica di ricostruzione e assistenza alle popolazioni colpite. Il Regno Unito avvia un percorso legislativo per integrare i mercati predittivi nel settore delle scommesse sportive. L'autorità di regolamentazione britanniche stanno valutando una nuova cornice normativa che permetterebbe l'ITCs, uso congiunto di piattaforme tecnologiche per le previsioni finanziarie. Le gare sportive. Obiettivo è attirare investimenti stranieri, creando un ambiente normativo chiaro, pur mantenendo rigidi controlli sulla trasparenza delle transazioni. Gli analisti del settore segnalano che questa apertura potrebbe trasformare la capitale finanziaria in un polo competitivo per l'economia digitale e le tecnologie di scommesse innovative. I legislatori stanno esaminando attentamente i meccanismi di garanzia dei fondi, cercando di bilanciare la creatività degli imprenditori con la protezione dei consumatori. Il legislativo prevede audizioni pubbliche e consultazioni con le principali organizzazioni sportive e gli operatori di trading digitale. Se approvato, il provvedimento stabilirebbe standard specifici per la gestione dei dati e la prevenzione delle frodi, segnando una svolta significativa nel panorama economico europeo. Borsa europea in affanno, gruppo di moda francese e automotive sotto osservazione. Le principali piazze finanziarie europee hanno chiuso in territorio negativo, riflettendo un clima di prudenza tra gli investitori istituzionali. Italo, il prestigioso gruppo di moda, ha registrato un calo significativo rispetto all'ante dell'inizio dell'esercizio annuale, levando interrogativi sulla capacità del mercato di sostenere i modelli di crescita tradizionali. Il comparto automobilistico continua a faticare nel recuperare la fiducia del capitale azionario, con i principali gruppi nazionali e tedeschi sottoposti a severo scrutinio da parte degli analisti. La lenta ripresa della domanda di veicoli privati e i costi elevati per la transizione verso le tecnologie energetiche alternative stanno pesando notevolmente sui bilanci. Nonostante i risultati deludenti, gli esperti osservano che alcuni settori metallurgici e delle materie prime mostrano segnali di resilienza. Il commercio azionario rimane comunque influenzato dai tassi di interesse internazionali e dalla volatilità dei mercati asiatici, creando un contesto incerto per le decisioni aziendali europee. Il Pentagono accelera sul piano di installare massicci centri di elaborazione dati per l'intelligenza artificiale nelle basi militari, i vertici delle forze armate americane hanno intensificato i piani per distribuire impianti ad alta potenza in grado di elaborare enormi quantità di informazioni su tutti i territori nazionali. La mossa mira a contrastare le espansioni tecnologiche delle potenze concorrenti, garantendo una piena autonomia operativa anche in scenari di conflitto digitale. Studi interni sottolineano come la disponibilità di capacità computazionale dedicata sia diventata un requisito fondamentale per il funzionamento dei sistemi. Di difesa avanzati e la gestione logistica del personale. Le autorità stanno valutando l'uso di strutture già esistenti per minimizzare i tempi di realizzazione e massimizzare le risorse disponibili. La strategia include collaborazioni con aziende private, specializzate in architetture informatiche e protocolli di sicurezza crittografica. L'investimento mira a garantire che le unità operative possano continuare le missioni, senza dipendere da reti commerciali vulnerabili, rafforzando la sovranità tecnologica del paese. La riserva petrolifera strategica statunitense scende a livelli allarmanti per le grotte di stoccaggio. Il rapido ritiro di giacimenti di idrocarburi dalle riserve nazionali sta sollevando preoccupazioni tecniche tra gli esperti del settore energetico. I vertici governativi avvisano che il calo eccessivo potrebbe compromettere l'integrità delle enormi cavità sotterranee utilizzate da decenni per mantenere i prodotti liquidi. Tensioni geopolitiche nel Medio Oriente e le fluttuazioni della domanda globale hanno accelerato il consumo di scorte, spingendo il livello minimo oltre la soglia che gli ingegneri considerano sicura. Le autorità stanno valutando possibili interventi legislativi per regolare l'estrazione temporanea e preservare le infrastrutture naturali. Gli analisti finanziari sottolineano come un'ulteriore riduzione potrebbe destabilizzare i prezzi alla vendita al dettaglio e influenzare negativamente la stabilità economica nazionale. Il Dipartimento dell'Energia ha annunciato un review completo dei protocolli di rifornimento, cercando di bilanciare le esigenze strategiche con la tutela delle infrastrutture sotterranee. Tesla è pronta a svelare un rivoluzionario veicolo aereo ibrido e sportivo. L'azienda californiana sta per rendere un prototipo che unisce la tecnologia aerospaziale alla progettazione automobilistica ad alte prestazioni. Il concept proposto integra sistemi di propulsione elettrica con meccanismi di levitazione controllata, permettendo una trasformazione radicale nel modo di concepire il trasporto privato e ricreativo. Le fonti interne confermano che il progetto ha attraversato anni di sviluppo sperimentale per garantire stabilità aerodinamica e conformità alle normative di sicurezza internazionali. Responsabili aziendali hanno dichiarato che l'annuncio ufficiale è previsto nelle prossime ore, attirando l'attenzione di investitori ed appassionati di tecnologia avanzata. L'impatto sul mercato globale potrebbe essere considerevole, poiché aprirebbe nuove possibilità per la mobilità urbana e ridurrebbe la dipendenza dalle tradizionali reti stradali. Gli esperti del settore automobilistico stanno già valutando le implicazioni commerciali e i requisiti necessari per un'eventuale produzione in serie su scala limitata. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per domenica 16 agosto 2026 Parigi. Giornata assolata e caldo intenso. Buongiorno ascoltatori di Francia Oggi e Radio Centrale Milano 1175 kHz. La giornata parigina si annuncia sotto un cielo luminoso e sereno, con la temperatura che oscillerà tra 22 e 31 gradi. Nel mattinese il termometro salirà gradualmente, dentro di una brezza moderata che soffierà con raffiche intorno ai 20 km orari, mentre le precipitazioni resteranno totalmente assenti. Nel pomeriggio il calore diventerà molto pungente, toccando i 31 gradi e mantenendo un cielo poco nuvoloso che si farà man mano variabile. La sera calerà una leggera ventilazione sudorientale, con valori attorno ai 29 gradi senza alcuna pioggia in programma. Durante la notte le nubi aumenteranno leggermente, attestandosi sui 24 gradi. Mentre a confermarvi queste preziose indicazioni ci pensa l'expert Regis Crepe, che raccomanda di proteggere i più piccoli dal tasso polinico presente nell'aria. Mettetevi pure questo caldo persistente e preparatevi a una domenica all'insegna della stabilità atmosferica. Monaco Monte Carlo. Estivo, afoso e mare calmo. Nel Principato la mattina partirà con un cielo già limpido e temperature che partiranno sui 31 gradi, soffiando un vento leggero con raffiche massime di 15 km orari. Durante le ore centrali, il sole cocente porterà i termometri a 32 gradi, creando una sensazione afosa che richiederà idratazione costante, senza nessuna minaccia pluviometrica in vista. Al tramonto l'aria si farà leggermente più frizzante con 28 gradi e un vento di maestrale moderato che oscillerà tra i 15 e i 35 km orari a seconda degli spostamenti in costa. Di notte il cielo tornerà sereno con 26 gradi, perfetto per una passeggiata lungomare sotto le stelle. Il panorama resta stabile e soleggiato, ideale per trascorrere la giornata tra i casinò e le spiagge private, senza preoccupazioni meteorologiche. Milano, caldo, torrido e sereno prolungato. La domenica milanese si aprirà con un cielo già sereno e temperature mattutine che si testano sui 26 gradi, accompagnate da una debole brezza orientale, senza alcuna precipitazione in programma. Nel pomeriggio il sole splenderà imperturbabile portando i valori a 35 gradi.
1: La ventilazione sarà praticamente nulla per poi aumentare leggermente verso sera con un vento da sud.
0: I nubi incominceranno a densificarsi nel tardo pomeriggio, ma le piogge resteranno del tutto improbabili e limitate a eventuali deboli rovesci serali di appena un millimetro. Durante la notte il cielo passerà da poco nuvoloso a variabile con i termometri in leggero calo sui 28 gradi. A tracciare questo quadro dettagliato e puntuale penso all'esperta Daniela Berlusconi di 3B Meteo che sottolinea come la faresti comunque la protagonista assoluta della giornata milanese. Editoriale meteo di Rachel. Quando il termometro mente sempre ogni volta che la temperatura sale di un grado in più rispetto alla media storica, la qualcuno si affretta già a firmare il verbale della fine del mondo. Come se l'atmosfera fosse un tribunale dove il colpevole è sempre accusato senza ascoltare le difese. È davvero necessario attribuire a ogni temporale improvviso o a ogni ora di sole insistente la responsabilità di uno sconvolgimento climatico globale, dimenticando che i cicli naturali hanno sempre avuto la parola alta. Gli umani abbiamo imparato a leggere le previsioni sui pannelli luminosi e sugli schermi degli smartphone. Ma sembra che la capacità di distinguere una normale oscillazione stagionale da un ipotetico disastro ecologico sia diventata un'arte perduta. Se piove è colpa dell'inquinamento industriale, se fa caldo è perché i ghiacci polari hanno deciso di dimettersi senza preavviso. Se il vento soffia troppo forte, allora la responsabilità va attribuita alle turbine eoliche di turno. Non vi sembra strano che il meteo sia diventato l'unico fenomeno naturale in cui ogni singola variazione venga immediatamente convertita in una
2: tensa apocalittica?
0: Forse basterebbe semplicemente godersi la pioggia quando cade, apprezzare il sole quando splende, lasciare che le nuvole facciano il loro mestiere senza costringerle a firmare documenti di responsabilità ambientale. Prossima volta che vedrete un termometro salire, ricordatevi che l'estate è nata così calda e imprevedibile. Non come un processo a carico della stagione. Quando il giorno, un monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Shu rispose: il sole splende e le temperature toccano i numeri più alti della stagione. Non cade pioggia. Un monaco chiese: e se l'afa diventa insopportante per chi viaggia sotto il centro meridiano? Zhao Shu concluse: riposate all'ombra e lasciate che le nubi seguano. Il ritmo è questo il meteo di oggi. Chiusura. Line su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, l'Italia si affrancia oggi con centrale Milano 1575 kilocicli.

Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Centrale Milano.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Che bella gente. Che bella gente al tempo della liberazione. Gente che torna a voler bene. Volti provati dal dolore, ma solidari e sinceri. O anche avversari, ma con dentro il cuore tutta un'Italia da ricostruire. Che bella gente, con l'entusiasmo di chi rinasce, che insieme cresce con le miserie e le canzonette, coi nonni ladri di biciclette, e il pensionato e il mendicante. Che bella gente. Che bella gente che ha immortalato gli anni 60, gente che ride e balla e canta, le notti allegre alla luna piena e il frigorifero in cucina, e quel sorriso incerto e un po' paterno del leggendario Mike Buongiorno. Che bella gente con le ragazze piene di ardore, con certe cosce è un sederino che fa impazzire, che dopo tutto del mendicante non te ne importa quasi niente. Che bella gente. Che bella gente che ha rinnovato tutto il costume con una gran rivoluzione. Capelli lunghi nel maschietto, dal proletario al baronetto. E poi esplode la minigonna, che è anche l'inizio della nuova donna. Che bella gente, col proprio ego sempre più vivo, dal nuovo divo al milionario al grande artista, che vanno tutti da un analista più interessato che interessante. Che bella gente. Che bella gente che ha inaugurato gli anni 70 con una sfida non violenta, fatta di fiori nei cannoni e di buonissime intenzioni. Gente che arriva al proprio orgasmo tra un tiro d'erba e un po' di femminismo. Che bella gente, col desiderio di cose nuove, che insieme vive il grande sogno con qualche eccesso. E c'era anche Frank Zappa al cesso, che sconvolgeva il ben pensante. Che bella gente. Che bella gente che brulicava in ogni piazza, come se fosse un'altra razza, con il coraggio di un progetto per ribaltare proprio tutto, sia nel sociale sia nel sesso, con Che Guevara e il fazzoletto rosso. Che bella gente negli anni tragici del terrore. Gente che muore e fa morire senza ragione. E nelle case tutto un paese, nella tensione più agghiacciante. Che bella gente. Che bella gente che pascolava negli anni 80, senza lasciare mai un'impronta. Con l'ottimismo dell'italiano che ci ha portato così lontano, un paradiso dove quasi tutti avevano gli occhi dei ricchi. Che bella gente che scopre l'arte del rubacchiare, col disinvolto trionfare di qualche genio, che al suo confronto il grande Arsenio è diventato un dilettante. Che bella gente. Che bella gente quella di ora, i suoi modelli, i gran tatuaggi e i vari anelli, un po' abbrutiti fuori e dentro, con la pretesa di essere contro, a imitazione dei rocchettari che lo sanno tutti che sono miliardari. Che bella gente che ogni giorno c'è di fronte con quell'aspetto quasi innocuo, indifferente, con dei problemi così meschini che ti potrebbero fregare o per invidia o per vanità o per poche lire. Che bella gente che ogni sera c'ho di fronte ipnotizzato da uno schermo fluorescente, con dei giochini tra i più cretini, e il conduttore così allegro e commosso che più è imbecille, più è schifoso, più ha successo. Che bella gente che io incontro raramente in un teatro, a una mostra, a un ristorante. Sono capaci di cose atroci, sono così bravi a non scoprirsi alla saltrace, ma è tutto scritto nei loro gesti, nelle loro facce. Che bella gente sono costretto ad ascoltare, voglio dire gli intoccabili maestri del potere, che mi raccontano con orgoglio che grazie a loro l'Italia va sempre meglio. Proprio loro così invischiati, con dentro un'anima repellente e con in testa niente.
1: Bella gente, con le miserie del mondo intero, che sta vivendo il suo futuro, con le speranze e l'ideale di un incantesimo virtuale, assaporando la poesia di un mondo nuovo, pieno di idiozia. E se fuggite in una casa in cima a un monte, scegliete un posto che sia davvero disinfestante, che per errore potrebbe entrare un po' di odore del presente. Che bella gente.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, e ci eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, poro Cristo, l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, ora fa il morto a te.

E giù in Aspromonte c'ho dei parenti, li ho rivisti belli contenti, nello speciale rapimenti. Mentre a Roma c'è lo zio Renzo, che è analfabeta ma ha scritto un romanzo, è sempre lì da Maurizio Costanzo. E la fortuna di nonna Piera, che ha ucciso l'amante con la lupara, ha preso 20 anni in un giorno in pretura. Mio zio che ha perso la capra in montagna, che era da anni la sua compagna, ha fatto piangere anche Castagna.

E poi chi c'è? Ah, già la Tamara, un mignottone di Viale Zara che ha dato lezioni a Giuliano Ferrara. E alla fine c'è il nonno Renato che c'ha l'AIDS da quando è nato, ha avuto un trionfo da Mino D'Amato.

paese sorridente dove si specula allegramente sulle disgrazie della gente. Come ti chiami, da dove chiami, stiamo diventando tutti scemi. Pronto, pronto, pronto, stiamo diventando tutti coglioni. Pronto, pronto, pronto, con Berlusconi o con la Rai.

addosso è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

l'ho vista dopo un anno, l'altra notte. Rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia.

Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: 起让我露出老手 Lady for sure。
1: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia in realtà abbiamo un gruppo metal, della scena heavy metal, sono i Torba, esistono dal 1994 e loro hanno sempre proposto un crossover senza compromessi, quindi sono 30 anni che esistono nel panorama metal, hanno macinato tantissimi chilometri, hanno suonato dappertutto in Italia e all'estero e la loro dimensione principale ancora adesso rimane sicuramente il live. Andiamo a conoscere immediatamente la loro storia.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia dei Torba. E abbiamo qui con noi
3: Daniele Garniga
4: e Miklos Marsilli.
2: Ok, leviamo già subito il dubbio, oltre voi due chi c'è nei Torba?
3: Marco Carlino e Jarno Bontadi.
2: Diciamo anche i ruoli che hanno detto.
3: Batteria e chitarra Jarno.
2: Voi due invece?
4: Voce e basso.
2: Bene, intervista finita, andiamo a casa.
5: Basta, ciao.
2: Brevemente. Allora, una domanda che sicuramente nessuno va mai fatto, Torba, chi l'ha trovato, ma già che ci siamo parlatemi un po' anche della genesi del gruppo, da dove venite voi anche tra l'altro e un po' di cronistoria.
4: Allora, noi siamo di Rovereto, che è una città provincia di Trento. Torba nasce da, anche se diciamo la parola ha indizi diversi, ma fondamentalmente c'è stato un momento in cui eravamo diciamo innamorati di questo whisky che è un whisky particolare inglese che veniva accompagnato da una boccetta d'acqua e questa boccetta d'acqua si chiamava Torba. Ecco, perché ovviamente ogni whisky può essere normale, ma può essere torbato, che ha diciamo questo gusto un po' affumicato e diciamo il nome è stato preso da lì, ecco, quasi 30 anni fa.
3: Poi da lì abbiamo cominciato la comunità di alcolismo.
2: No, sì. Quindi dalle Highland praticamente.
4: Sì.
2: Di origine nobile praticamente.
4: Sì. Molto nobile.
2: Altra domanda di rigore. Vostre influenze musicali e come siete arrivati fin qua musicalmente diciamo?
3: Vado io, vai te?
4: Allora noi, parto io, dai. E siamo diciamo insieme da quasi da più di 30 anni, ecco. Siamo una band che prende riferimenti proprio musicalmente degli anni 90. Cerchiamo di fare un rock aggressivo, abbiamo sempre cercato di fare quello. Abbiamo dei punti di riferimento, ma che comunque sia nel tempo si sono un po', sono sempre cambiati, perciò abbiamo penso un'influenza molto originale. Sì, tanti riferimenti sono di band straniere, ma il fatto che cantiamo in italiano, ecco, ci rende e ci dà questa originalità in più, ecco, penso.
3: Il genere è crossover e quindi tipo Rage Against the Machine, Korn, Linea 77 che sono italiani appunto, e questo è il genere. Poi in realtà insomma comunque facciamo del nostro, cioè nel senso che poi alla fine sai che facendo musica propria tendi un po' a fare quello che ti pare, però insomma quello è il, se uno ci ascolta, ascolta un genere così, crossover.
2: Ok, allora arriviamo ad oggi, arriviamo a voi, insomma, ecco. Che brano presentate oggi, oltre il titolo logicamente, ma anche chi l'ha scritto, il testo, chi l'ha arrangiato e un messaggio nel brano, via.
3: Allora, il pezzo si chiama Vita e...
4: Ma allora, sono pezzi, allora quello che proponiamo sono i primi pezzi che abbiamo proprio strutturato come band, perciò sono, sono canzoni fatte nel 95. Abbiamo voluto scegliere di mantenerli proprio perché li riteniamo molto attuali. Io insieme al chitarrista ci siamo sempre preoccupati delle linee diciamo melodiche e musicali, il Dede Daniele invece ha sempre cercato di curare i testi e fare le melodie con la sua canzone.
3: Dirti cos'è il testo è un po' difficile perché comunque non ho mai fatto testi diretti, cioè sono molto psicadelici, cioè nel senso che poi ognuno di noi può interpretarlo come un po' vuole, capito? Non è diretto, cioè non è che dice una cosa, è più una cosa astratta che poi va interpretata. Io magari nella mia interpretazione è così, poi magari te poi...
4: Sì, io ho ancora da capirlo.
3: Esatto, questo è lo scopo alla fine, vedi?
2: Ti dico uno a caso, un certo John Lennon diceva che se 10 persone ascoltano una canzone, quella canzone avrà 10 significati diversi.
3: Ecco qui.
2: Quindi ecco qui. Trovi subito con la porta aperta, insomma, ecco. E ho una domanda, diciamo, che è random, nel senso che la faccio diversa per ogni gruppo. Qual è stato, diciamo, lo stimolo che vi ha portato a fare il contest e fino ad ora come vi siete trovati?
3: Allora, noi abbiamo fatto un concerto a Venus Metal, che è un contest di metal, non è neanche un contest, vengono chiamati dei gruppi metal che in realtà noi non c'entriamo tanto con metal, però ci hanno chiamato, siamo andati. Abbiamo conosciuto un gruppo che aveva fatto questo contest, che non mi ricordo.
4: Il disagio.
3: Ecco, e mi fa: cavolo, va, voi secondo me se andate lì siete fighe. Ho detto: dai, scriviamoci e basta, così è stato, insomma.
2: Bene. E chi cerca i Torba? Dove vi trova a livello di social e piattaforme digitali, anche YouTube, tutto quello che avete, spietalato pure.
3: Torba Sound, Instagram e Facebook, ecco, insomma, lì si trova lì.
2: Insomma, fighi sicuramente,
3: sì.
2: E anche bravi, diciamo, dai. Ragazzi, il tempo è finito, siete simpatici oltre che anche bravi, vi faccio il mio più grande in bocca al lupo da Marco Weiss e Torba.
5: Stay Rock.
6: Vita,

0: Grazie.
1: Allora, vi sono piaciuti Torba? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.
1: All'oppressione, allo sfruttamento, alla violenza, ognuno reagisce come può. C'è chi soffre, chi si dispera, chi si ribella. A me è venuta la colite, c'ho lo spasmo intestinale. Forse non ci crederete, ma non è un caso personale. Non digerisco nemmeno il sistema, non so se capite l'urgenza. Siamo già in molti, è un grosso problema, la nostra colite che avanza. E noi colitici, che siamo tutti un po' psicosomatici, sensibili ai problemi più drammatici degli stomaci, non con la mente ma visceralmente abbiamo i nostri slanci.

letteralmente abbiamo i nostri slanci. Gastritici, ulcerosi, stitici e psicosomatici in genere. Lasciate a casa le vostre antispasmine, i lassativi e le citrosodine e seguiteci, siamo l'avanguardia, l'avanguardia colitica. Noi che abbiamo la colite, noi ci siamo ribellati, forse non ci crederete, ma siamo coliticizzati. Il movimento ha una linea speciale basata su un gruppo d'azione e sui volantini di carta sottile parliamo di rivoluzione. E noi colitici, un po' individualisti ma simpatici,

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano. 24 hours a day.

ma pensa a te. Si presentava col cognome, con il nome. Adesso dice, e come sta? Sono Jeanette. A beg you pardon, dice.

scalo, adesso dice c'ho il mio giro a Saint-Tropez. No, no, niente macchina, alle 4 prendo un volo, yeah. Ma pensate, a Barcellona quest'estate la corrida, se faccio a tempo vengo sì, ma non so.

0: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Milano Centrale, al centro della musica.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un grande abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per partire con una puntata speciale di questa trasmissione. Ogni tanto facciamo delle puntate a tema andando a riscoprire cose del passato. In quella di oggi ascolteremo delle cover di brani storici usciti in tempi passati, però ripresi in chiave più attuale, quindi versioni uscite negli ultimi 2 o 3 anni al massimo. Cominciamo subito con un pezzo datato 1966, portato al successo da una band che si chiamava Loving Spoonful, guidata dal cantautore John Sebastian, uno degli eroi qualche anno più tardi a Woodstock. Si intitola Summer in the City e lo riascoltiamo in questa versione un po' punk, un po' gotica, di una band che si chiama Damned. Summer in the City.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un album molto interessante questo dei Damned, che è uscito a gennaio 2026. Varie cover di vari artisti molto molto importanti, cito i Kings, Rolling Stones, Pink Floyd, gli Animals, gli Yardbirds, ma in questo caso una rilettura di un brano del 1966 di Loving Spoonful, si intitolava Summer in the City. In questa versione molto particolare di questa band londinese, attiva dal 1976 e sempre guidata dal leader storico Dead Danian, una formazione che in tempi recenti ha perso anche il proprio chitarrista originale, ovvero Brian James. Ma noi continuiamo con un brano datato 1967, si intitola People Are Strange, è un brano dei Doors che riascoltiamo in questa versione molto particolare dei Birds on a Wire. Un duo franco-brasiliano ci fanno riascoltare alla loro maniera People Are Strange, con una coda molto particolare intitolata When I Ride.

Wave. Rosemary Stanley e Dom La Nena interpretano questa canzone con arrangiamenti minimali basati principalmente sulla voce e sul violoncello. Un modo particolare per unire un classico dei Doors del 1967 e una composizione di Moriarty. Terzo album per questo duo franco-brasiliano dal titolo Nues Ardentes, che è stato pubblicato ad ottobre 2025. Continuiamo con Melissa Kassab, che ci fa riascoltare un brano di un anno dopo, del 1968, portato al successo da Tommy James e The Shondells. Si intitola Crimson and Clover, un brano famoso anche nella versione italiana di Patrick Sanso, ma lei è Melissa Kassab.

Soli si muore, voglio l'amore. Così cantava Patrick Sansom, ma questa è una cover del pezzo originale di Tommy James e The Shondells. Lei si chiama Melissa Kassab, un'artista svizzera nata a Ginevra nel 1990 che ha rallentato questo brano trasformandolo in una ballata folk molto molto intima, molto particolare, tutto sommato anche abbastanza diversa dall'originale del 1968. Brano che comunque conserva la magia originale dandone una nuova lettura, una nuova colorazione, così come la dà Lucinda Williams a un classico dei Beatles, si intitola Don't Let Me Down, brano del 1969 registrato durante le sessioni di Let It Be. Il brano è stato scritto da John Lennon ma fu poi accreditato a Lennon McCartney. Don't Let Me Down, Lucinda Williams.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trasmissione in particolare di Rock Wave, quella di quest'oggi. Questa era una riedizione di Don't Let Me Down dei Beatles, brano del 1969, nella versione di questa bravissima cantautrice molto sfortunata, ovvero Lucinda Williams. Lei che ha omaggiato tantissimi artisti nella sua carriera, nel 2025 ha fatto uscire un omaggio ai Beatles, registrato ad Abbey Road, con 12 brani da lei reinterpretati. Artista classe 1953, nata in Louisiana. Curiosità, nella versione originale c'era presente al pianoforte il bravissimo e compianto Billy Preston. Ma ora un altro classico, 1970, stiamo andando più o meno in ordine cronologico, ma dopo faremo anche qualche salto. Questo è un brano targato Crosby, Stills, Nash & Young, si intitola Helpless.

Bisognava ascoltare anche l'ultimo acuto vocale di questa formazione che si chiama Wandering Hearts. Hanno ripreso interamente l'album Déjà Vu del 1970 di Crosby, Stills, Nash & Young e l'hanno rifatto alla loro maniera, con dei cori veramente molto interessanti, quelli di Tara Wilcox e di Chess Whiffen. Questo è un trio che ha esordito nel 2019 tra folk moderno, folk attuale, anche in questa loro personale versione di Helpless, capolavoro di Neil Young, che tornerà più tardi con un altro pezzo, Neil Young, ma non ovviamente i Wandering Hearts. Quella che arriva ora è una canzone di Bobby Charles del 1972, reinterpretata da Paul Weller, si intitola Small Town Talk e Paul Weller la ripropone con uno stile molto particolare, molto intimo, che esalta un po' la sua voce ma anche il testo di questa canzone. Fa parte di un album uscito nel 2025 dal titolo Find Eldorado, in cui Paul, ricordo ex leader degli Style Council prima ancora dei Jam, ha rieletto alcuni autori che hanno in qualche modo influenzato la sua carriera musicale. Cito i Kinks, Bobby Charles per l'appunto in questa canzone, ma poi anche Richie Evans, Brian Protreau e molti altri che vi invito ovviamente a scoprire. Small Town Talk nella versione di Paul Weller.

0: Wave. L'onda del rock.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Vi è un incanto nei boschi senza sentiero, vi è un'estasi sulla spiaggia solitaria, vi è un asilo dove nessun importuno penetra in riva alle acque del mare profondo, e vi è un'armonia nel frangersi delle onde. Non amo meno gli uomini, ma più la natura, e in questi miei colloqui con lei io mi libero da tutto quello che sono e da quello che ero prima, per confondermi con l'universo e lì sentire...
3: Anche Luciano Macchia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.
4: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

collaborazione molto particolare tra Brian Fallon, che è il leader dei Gaslight Anthem, e il progetto Flotilla, nato a Los Angeles, che è noto per fare delle pubblicazioni con vari ospiti e vari stili musicali. Il pezzo è del 1976, un classico della band Blue Oyster Cult, qui riletto in una versione molto intimista ed atmosferica, una versione molto particolare di questo classico della musica americana. Vi avevo detto che Neil Young sarebbe tornato, in questo caso è insieme a Stills per quanto riguarda questo progetto Stills Young Band del 1976, l'unica uscita discografica di questi due personaggi che sembra non andassero poi molto molto d'accordo. Noi lo riascoltiamo in una versione del cantautore americano Steve Earle, nato in Virginia nel 1955. Long May You Run, per voi qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Steve Earle con questa versione di Long May You Run, attribuito alla Stills Young Band, anche se poi la canzone è stata scritta dal grande Neil Young ed era una canzone dedicata a una sua chitarra del 1948. Lui diceva che tu possa correre a lungo. Un album di cover intitolato Heart of Gold, The Songs of Neil Young, è uscito nel 2025. I proventi sono andati alla Bridge School Orchestra, un'organizzazione che Neil sostiene da tanti e tanti anni. C'erano vari artisti, oltre a Steve hanno collaborato i Lumineers, Eddie Vedder, Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. Una canzone italiana per un cantautore romano che riprende un classico di Lucio Battisti, Amarsi un po'. Lui è Valerio Billeri e lo ascoltiamo in questa versione registrata dal vivo al Teatro Trastevere di Roma nel marzo 2025. L'originale era del 1977, faceva parte dell'album Io Tu, Noi Tutti, Amarsi un po', da Valerio Billeri.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Amarsi un po' l'abbiamo riascoltata in questa versione di Valerio Billeri, cantautore romano, tra l'altro tifosissimo della Roma, e mi sembra anche giusto, che restituisce la delicatezza dell'originale, però senza tradirne lo spirito del grande Lucio e di Mogol, brano che ribadisce anche il legame di Billeri con la canzone d'autore italiana, ripeto, registrata al Teatro Trastevere nel 2025. Ora Blonde Shell ci fa riascoltare un classico dei Talking Heads, si intitola Thank You for Sending Me an Angel, brano d'apertura dell'album del 1978 More Songs About Buildings and Food, una canzone coprodotta da Brian Eno. Blonde Shell.

Blonde Shell, pseudonimo di Sabrina Teitelbaum, artista losangelina che ha esordito come Baun, ha riproposto questa versione molto particolare di un pezzo dei Talking Heads, Thank You for Sending Me an Angel. Il brano è stato inserito in una compilation che celebra il film del 1984 diretto da Jonathan Demme, Stop Making Sense, un film concerto in cui venivano ripresi i pezzi più famosi della band di David Byrne. A quella scaletta avevano partecipato 16 artisti, tra cui Paramore, Caveman, Linda Lindas, i grandiosi The National e molti molti altri. Il pezzo che arriva ora è un brano del 1982, si intitola Let's Go to Bed, che riascoltiamo in questa versione di Broken Beer.

0: il meglio della musica rock.
1: Broken Mirror, Let's Go to Bed, questa formazione che arriva da Londra è un duo che è stato paragonato a band come Radiohead, Cranberries, Fleetwood Mac, addirittura Nirvana, ma loro hanno ripreso questo brano del 1982 dei Cure, che a suo tempo ha segnato la svolta pop della band. Era uscito come singolo e poi è stato incluso nella compilation Japanese Whisper e poi in varie raccolte uscite anche successivamente. Questa versione è stata inclusa in una compilation che si intitola Pictures of You, una compilation benefica con artisti di vari paesi da tutto il globo. E a proposito di Londra, la band che arriva ora si chiama London Plane. Loro però sono newyorkesi e sono nati nel 2014. Sono guidati da David Mosey e riprendono un classico del 1984 dei Bronski Beat, un trio synth pop scozzese nato nel 1983 e autore di 3 album. Il brano si intitola Small Town Boy, è famosissimo, e questa versione è stata prodotta da Carlos Dengler, ex componente degli Interpol. Brano molto oscuro, con questa voce molto teatrale di Mosey, con sintetizzatori e chitarre che rompono un po' questa atmosfera molto drammatica. Small Town Boy in questa versione dei London Plane, tutta per voi qui a Rock Wave.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
3: State ascoltando una trasmissione un po' particolare per quanto riguarda Rock Wave, una puntata di cover che ogni tanto facciamo. Spero che la trasmissione vi stia piacendo, anche perché noi la continuiamo alla grande con questo brano famoso e portato al successo dai Cult. Loro si chiamano Dandy Warhols e si intitola Rain.

0: Andy Warhols con questa versione di questo pezzo dei Cult del 1985, grande successo di questa band dall'album Love, la band di Ian Hansberry e di Duffy, dove veniva fuso il punk rock con atmosfere gotiche e anche hard rock, in questa versione un po' diversa dall'originale, anche se l'energia tutto sommato è la stessa. Andy Warhols, band nata nel 1994, arrivano dall'Oregon e hanno fatto quest'album di cover intitolato Pin-Ups nel 2026. Il titolo richiama un altro album di cover di tanti anni prima del grande David Bowie. In questo caso loro riprendono brani dei Cure, dei Clash, degli America, Bob Dylan, Grateful Dead, Birds, Beatles, Marilyn Manson, Damned, New York Dolls.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
0: A Young My Head è un brano di Sting del 1996, ripreso nel 2002 da Johnny Cash, che l'aveva resa una ballata molto cupa e molto intensa. Noi l'ascoltiamo in questa versione degli Endless Blue dal vivo nel garage di uno dei due componenti della band, A Young My Head.

registrato dal vivo nel garage di uno dei due componenti di questo duo americano, ovvero nel garage di Nick Mitchell. La cantante invece si chiama Laura Hill. Erano gli Endless Blue con I Hang My Head, brano di Sting portato al successo anche da Johnny Cash. Ma ora dalla Svezia arriva un rifacimento di Into My Arms, grande brano di Nick Cave and the Bad Seeds. Lei si chiama Likely Lee.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande brano, anche l'originale di Nick Cave, Into My Arms, nella versione di Lucky Lee, cantautrice svedese che ha pubblicato vari album, 5 esattamente, una carriera molto importante. È una bella versione di questo classico del 1997. Fa parte di un EP di covers dove reinterpretava alla sua maniera, con delle versioni minimaliste, alcuni classici. Per esempio c'era anche Stand By Me di Benny King. Una band italiana che si chiama Lennon Kelly, arrivano da Cesena, sono nati nel 2011 e si fanno riascoltare un brano del 2002 portato al successo dai Bad Religion. Il brano si intitola Sorrow, loro sono i Lennon Kelly.

0: Rock Wave.
1: Bella versione di Sorrow, brano del 2002 dei Bad Religion. Lennon Kelly insieme ad altre band hanno fatto parte di questa raccolta The Kids Are Alright, pubblicata nel 2025 per il collettivo PGA, che sarebbe l'acronimo di Punk Goes Acoustic. Praticamente una raccolta benefica di cover di band con una certa attitudine punk per sostenere il progetto L'Isola Che Non C'È, impegnata nell'inclusione delle persone con disabilità. Band romagnola che unisce folk e punk con strumenti tradizionali. Ancora un progetto italiano, che è quello di un tributo ai Bright Eyes. Intanto ci ascoltiamo la canzone, poi vi dirò qualcosina di più. L'originale è del 2005, si intitola Poison Oak, loro sono Linda e Boccaleone.

Vi dicevo di questo progetto italiano che è dell'etichetta Wadafaz Records, in cui 17 artisti tra l'indie folk e lo-fi rieleggono alcuni brani di Bright Eyes, ovvero la band di Conor Roberts. In questo caso il pezzo era Poison Oak del 2005, reinterpretata da Linda Gambino e Boccaleone, progetto bergamasco guidato proprio da Marco Boccaleone. Una versione molto intima, sicuramente di grande impatto emotivo. La compilation, lo ricordo, è stata curata da Carlo Pinchetti. Ma ora attenzione, perché arriva il boss, arriva Bruce Springsteen, proprio insieme a Jess Malin, un pezzo dal titolo She Don't Love Me Now, brano del 2015 ripreso in questo tributo a questo artista sfortunatissimo.

0: Il meglio della musica rock.
1: She Don't Love Me Now, un brano bellissimo reinterpretato da Bruce Springsteen per questo originale del 2015, scritto da Jess Malin, incluso in un album in cui 30 artisti hanno reinterpretato 27 canzoni del suo repertorio, dagli esordi degli anni 80 fino all'album del 2021. I proventi di questo tributo vanno interamente a Jess Malin, che è stato colpito da un ictus inoperabile al midollo spinale che l'ha lasciato paralizzato dalla vita in giù. Molti nomi coinvolti, come Billy Joe Armstrong dei Green Day, poi Susanna Hoffs delle Bengals, Little Steven, Lucinda Williams, Elvis Costello, i Counting Crows, ma ce ne sono veramente tantissimi per arrivare per l'appunto a 30. L'ultimo brano in scaletta è una cover di un brano di Elliott Smith del 2007, bravissimo artista scomparso nel 2003. Il brano si intitola Angel in the Snow e viene ripreso dai Fleet Foxes in un brano che è stato contenuto in una colonna sonora di un film natalizio uscito a dicembre 2025 dal titolo Oh What Fun. Il film è il classico film senza grandi pretese, comunque carino, ma questa cover mi è piaciuta in modo particolare. Siamo alla fine, vi mando un abbraccio fortissimo ed ora Fleet Foxes per voi. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Scary!

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Eccomi qua, sono bello pronto, ben trovati all'ascolto di questa programmazione Italian Groove da parte mia, da parte di Sly. Vi accompagno ogni settimana un'ora dedicata solo ed esclusivamente alla scena italiana. All'interno di questa programmazione musicale, di questa playlist, ci sono dei suoni veramente speciali, ci sono le cosiddette good vibes italiane da non perdere, perché vi anticipo che la playlist è bella da vivere insieme. Come molto bello anche scambiare un po' di opinioni durante queste dirette, e lo state facendo veramente bene visto che mi state contattando in tanti grazie al mio contatto Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY. Mi state contattando su Messenger e questa cosa mi fa molto piacere. Fatelo anche durante questa diretta, durante questa puntata che inizia veramente bene all'insegna delle good vibes italiane di Italian Groove.

si intitola Freedom, questa traccia che ha aperto questa puntata nuova di Italian Groove, una delle belle produzioni del grande maestro, percussionista, polistrumentista e compositore italiano Gabriele Poso. Lui è nato in Sardegna ma è cresciuto, vissuto in Puglia. E abbiamo ripreso questo album che è stato pubblicato nel 2012 dal titolo Roots of Soul, che contiene appunto questa Freedom sentita in apertura di Italian Groove. Un saluto va a tutti voi che siete sintonizzati da parte mia, che state seguendo questo viaggio che sarà come al solito all'insegna di solo good vibes italiane, di solo suoni e sonorità made in Italy all'interno di questa programmazione settimanale di Italian Groove. Diamo spazio ora a qualcosa che è stato pubblicato di recente, una bella novità di due grandi musicisti che producono tantissimo per la storica etichetta bolognese, la Irma Records. Lo fanno in svariati progetti. Anche questo fa parte dell'archivio della Irma Records. Il nome è Just Humor. Dietro questo progetto ci sono i fratelli Enzo e Gianni Lo Greco.

mentre anch'io mi stavo gustando in cuffia e al massimo del volume il passaggio, i groove davvero accattivanti di questa produzione di King of Soul, stavo dando un'occhiata alla playlist settimanale di Italian Groove e devo dire che ho inserito parecchie novità di quest'ultimo periodo, quindi c'è un motivo in più per seguirmi fino in fondo, fino al termine di questa puntata, di questa programmazione che dà spazio solo alla scena italiana. Ricordate Italian Groove insieme a Sly. Questa The King of Soul è il singolo che ha pubblicato di recente Bebo Baldan, Bebo Best e la Super Lounge Orchestra. Rimanendo come sempre nella scena italiana, ascoltiamo qualcosa che fa parte di questo disco del debutto di una formazione abruzzese, disco che si intitola Tabasca, è stato pubblicato il 27 marzo da parte dell'etichetta indipendente la Killer Groove Records e che ci ha permesso di conoscere le qualità, la bravura di tre bravi musicisti che arrivano dalla scena abruzzese. Valerio Pompei, Paolo Mazziotti, Luca Mongia, che formano questo progetto che si chiama proprio come l'album stesso, vale a dire Atabasca. Vi invito a sentire tutto il disco perché ritrovate 10 belle tracce e poi per gli amanti del vinile hanno pubblicato anche la versione vinile e all'interno di questo loro disco del debutto ritrovate sonorità che vanno dal jazz, funk, psichedelia, sonorità desertiche, atmosfere che ci riportano un po' ai grandi western all'italiana, il cosiddetto cinematic groove. E questa settimana ho scelto di suonare questa traccia, Eldorado, firmata Atabasca.

Si intitola Metta, la traccia che apre l'album nuovo pubblicato da Savannah Funk, Behind the Eyes, il sesto album per questo trio che arriva da Bologna. Alla chitarra c'è il grande Aldo Betto, poi la batteria Joseph Boasa e al basso Black Franchetto. Ho avuto l'opportunità di sentirli qui in Abruzzo a Roseto il 25 aprile dal vivo, sono strepitosi, dato sì che il loro calendario ricchissimo di eventi, soprattutto in questo periodo estivo 2026, vi consiglio di andarle a sentire live perché sono coinvolgenti. E tutto quest'album è bellissimo e di tanto in tanto inseriamo qualcosa all'interno appunto della programmazione di Italian Groove. E visto che stiamo suonando tantissime novità all'interno di questa puntata di Italian Groove di questa settimana, andiamo a sentire qualcosa contenuto all'interno del secondo album Until We Are Free, che è stato pubblicato il 17 aprile da parte di questo collettivo che ha base a Roma. Si chiamano Fabric, questa è Make Me Dance.

dopo la prima parte abbastanza corposa di belle novità di quest'ultimo periodo che arrivano sempre dalla scena italiana, ho pensato di fare un bel salto nel passato e di arrivare al 1994, anno in cui venne pubblicato questo capolavoro, vero e proprio capolavoro, che è tenuto ben custodito all'interno dell'immenso archivio da parte dell'etichetta bolognese, la Irma Records. Mi riferisco al disco dei Jest of Funk, Love in a Black Dimension, che abbiamo così avuto modo di riprendere grazie all'ascolto della traccia For My Precious Love. Restando sempre in tema di produzioni italiane, si va a sentire qualcosa che è stato pubblicato qualche anno fa sempre dall'etichetta bolognese, la Irma Records, e che ha visto collaborare due artisti che arrivano dalla scena pugliese: Vito La Linga, V-Mood Inch Project, e la cantante, performer, autrice di tutti i testi di queste produzioni, Nica Leo, Veronica Palmisano e la band Funkin Salento Nord. Li sentiamo con questa bella traccia, ora all'interno di Italian Groove. Cita, cita. Cita, cita.

In questa parte della puntata di Tele & Groove ho pensato di riprendere questo disco Easy Experience, dove ci sono tante tracce, tante produzioni legate a grandi maestri, grandi nomi della scena italiana. Ho pensato di suonare questa underdrama del celebre compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra scomparso qualche anno fa dal nome Giancarlo Gazzani. Ne approfitto per salutare tutti quanti voi che state seguendo Italian Groove, un'ora dedicata alla scena italiana, solo good vibes italiane scelte da me, scelte da Sly. Grazie anche per i messaggi che sto ricevendo su Messenger, sul mio contatto personale che ricordo è Salvatore Silvestri Sly SLY. Stavo commentando con alcuni di voi proprio alcuni passaggi che vi sono interessati di questa parte della playlist. Continuate a interagire, fatelo anche tranquillamente nei prossimi giorni per chiedermi qualsiasi cosa che riguarda questa programmazione musicale che riguarda appunto Italian Groove. Restando sempre nella scena italiana si va a sentire qualcosa, in particolar modo questa traccia che si intitola Segreto, del primo vero album pubblicato lo scorso anno da parte del quartetto che arriva da Milano. L'album si intitola Chi è Nicola Felpieri e il quartetto in questione è quello dal nome Il Mago del Gelato, che sentiamo ora a Italian Groove.

finale bellissimo di questa puntata di Italian Groove, visto che abbiamo sentito questa traccia Running dal secondo e nuovo disco pubblicato da Oh So Good Francesco Lo Giudice dal titolo 1000 Smiles. Ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, fino al termine di questa puntata di Italian Groove. Vi invito poi a sentire, in attesa della prossima diretta, le versioni podcast di buona parte di queste puntate che ritrovate disponibili free per tutti quanti voi sulla piattaforma streaming di Mixcloud. Basta ricercare me come Sly Mixcloud. Ci salutiamo con questa produzione dello scorso anno della Irma Records di un bravo compositore, batterista e produttore italiano come Gianluca Porro. In questa circostanza si è visto accompagnato dal sassofonista Gaetano Partipilo e dalla voce di Wendy De Lewis, cantante statunitense ma che spesso si trova in Italia e collabora con tantissimi artisti italiani. Sentiamo in questo finale la traccia NYC. Noi ci sentiamo la prossima settimana. A tutti quanti voi, all the best and good vibes da parte di

0: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi.
1: We're gonna do something we haven't done for a while.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Centrale Milano. Tutto

0: Se non ci fossero le poesie a tener viva la luce, il nostro essere cera si perderebbe nel niente. Bugiarda tu, sì tu che sembri un dipinto, e noi passiamo e spassiamo, per molti siamo oggetti inanimati, in quel sapere o non sapere nel quale viviamo, e vogliamo come aquile quando non vogliamo sapere, tacciamo quando sappiamo. Eh sì, bugiarda tu. No, non credo. Sapere chi non sei è esattamente come quando piove. Quella pioggia la ami e la detesti come fai con te stessa. Perché, amica mia, tu sì, tu sei vera, come quel gemito di emozione che ti porti dentro. Ed io, ancora una volta, amo chiamarti poesia.
1: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
2: Oddio mio!

out or in. This is the problem. Fuori o dentro? Questo è il problema. Oddio mio. Fuori o dentro? È più facile dal di dentro riuscire a modificare l'ingranaggio opprimente e schiacciante del sistema e dell'incontrollata produzione? Oppure dal di fuori, disinseriti e ribelli, essere di esempio per il sovvertimento e per il sabotaggio del lavoro? Andate a lavorare! Ma mio zio questo. Colonnello. Buono però. Mi ha educato lui, brava persona. Andate a lavorare! I giovani non hanno voglia di lavorare! È vero. Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. È un appassionato di proverbi. Rosso di sera, bel tempo. No, quelli meteorologici non gli piacciono. Noi siamo proverbi solo per l'onestà. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che le multinazionali nel regno dei cieli. Variante. Fantasioso per un colonnello. Chissà cosa non inventa per la mia situazione. Tanto sta il compagno fuori che ci lascia lo zampino. Oddio mio. Sembrerà strano, ma in casa mi hanno un po' contaminato con certe sane tradizioni. Il lavoro nobilita l'uomo, si ruba un ago, poi un bue e si finisce per vendere la propria madre. Non è mica facile liberarsi dall'onestà. Ma ora la pentola bolle. Blu blu blu blu. Anche se quelle cose lì ce ne vuole per sbarazzarsene. Ti entrano dentro da piccolo e tornano a terrorizzarti quando stai per rubare l'ago. Che debolezze. Per liberarsene si può solo contare sull'urgenza delle cose e sulla voglia di rovesciare tutto. E ora la pentola bolle. Tra poco solleverà il coperchio, il vaso di Pandora. Per fortuna l'urgenza delle cose è enorme. Non si può aspettare. Bisogna vendere la propria madre. Altro che collanine.

0: io sono Teresa.
1: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio insieme attraverso i panorami, i confini, le leggende, le storie, le curiosità delle nostre valli e delle nostre montagne. E qui a Radio Inventa in ogni puntata facciamo un viaggio, per cui qualsiasi cosa state facendo in questo momento, se state studiando, se state guidando, se state correndo, ecco, rimanete qui con noi, perché se avete la nostra stessa passione possiamo fare questo viaggio tutti insieme. E il viaggio di questa settimana ci porta nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, che è un parco nazionale istituito nel 1993 ed è situato nell'Appennino Tosco-Romagnolo, lungo il confine delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, a cavallo fra le province di Forlì-Cesena, Arezzo e Firenze. Dal 23 settembre 1985 la riserva naturale integrale di Sasso Fratino è insignita del diploma delle aree protette del Consiglio d'Europa, mentre dal 7 luglio 2017 sia la riserva che le faggete vetuste all'interno del parco sono state inserite dalla Commissione UNESCO nel patrimonio dell'umanità. Questa è una cosa fantastica, perché nel nostro territorio abbiamo delle eccellenze, abbiamo delle cose uniche ed è importante preservarle, è importante poter sapere che ci sono non solo per apprezzare, ma anche per dare il giusto valore, un valore che ha avuto una storia, un valore che ha avuto un passato e che se noi siamo capaci di poterlo apprezzare potrà avere un grandissimo futuro. E benvenuti, quindi, questo è il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, questa è Radio Inventa e inizia così il nostro viaggio. Check the dust up.

0: Let's kick the dust up.
1: E come sempre iniziamo il nostro viaggio con un po' di storia. La storia di questo territorio comincia in età antica, con i primi insediamenti etruschi che trovarono nel Lago degli Idoli il più importante sito dell'Appennino tosco-romagnolo dove venerare le proprie divinità. Allora qui fermiamoci un secondo perché già questa storia è incredibile, già il nome è bellissimo, il Lago degli Idoli. Infatti si tratta di un sito archeologico dove sono state rinvenute numerose statuette prevalentemente di origine etrusca, ma anche greco-ellenistica e romana. Una gran parte di queste rappresenta parti anatomiche umane, le quali vanno annoverate nelle categorie degli ex voto, ma anche statuette raffiguranti animali a simboleggiare sacrifici. Tutto questo dà una forte connotazione sacrale al luogo. Nella primavera del 1838, in seguito a un ritrovamento di una statuetta bronzea da parte di una mandriana nei pressi di questo lago, si costituì una società formata da un gruppo di amatori locali che intraprese una campagna di scavo. L'eccezionale qualità dei reperti emersi negli anni 1838 e 39 portarono in breve al prosciugamento del lago stesso per facilitare le escavazioni. Il lago poi è tornato in vita solo da qualche anno ancora. Provate a immaginarvi che meraviglia doveva essere per queste persone poter essere in un posto che praticamente non avevano quasi neanche considerato e trovare tutte queste cose. Chissà che voli di fantasia, di meraviglia, di stupore che hanno fatto, arrivando addirittura a prosciugare il lago per poterlo studiare meglio. Queste sono quelle storie incredibili che la nostra Italia ci sa raccontare. E questa è Radio in Vetta.

1012 e di San Francesco d'Assisi a Laverna nel 1213. Poi c'è stato abitato, ci sono state molte peripezie, perché poi ci sono state anche le pesti, è stato disabitato, però questi luoghi sono ancora oggi, seppur non abbiano una grandissima popolazione, sono ancora molto vivi e abitati. Il parco, poi, iniziamo a raccontarlo da un punto di vista anche come è fatto. Il parco ha come elemento caratterizzante la dorsale appenninica, ad andamento tendenzialmente nord-ovest-sud-est. Dal crinale si sviluppano nel versante romagnolo una serie di contraffori secondari su paralleli che danno origine a diverse valli laterali. Le quote del parco variano dai 400 ai 1658 metri, il Monte Falco 1658 e il Monte Falterona 1654. E qui c'è un'altra particolarità, perché da questo monte nasce anche il fiume Arno, e queste due sono le vette più alte. Continua il nostro viaggio in questo bellissimo territorio, e questa è sempre Radio in Vetta.

E questo territorio incredibile, e per la sua varietà di ambienti, in seguito all'approvazione ed entrata in vigore del piano del parco, il territorio si è diviso in 4 aree, classificate secondo il regime di tutela alla quale sono sottoposte. C'è la zona A di riserva integrale, che comprendono le aree di eccezionale valore naturalistico in cui l'antropizzazione è assente o di scarso rilievo e nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Sono destinate alla salvaguardia e al mantenimento degli equilibri biologici e ambientali in atto, alla prevenzione e all'eliminazione di eventuali fattori di disturbo endogeni ed esogeni. Con una superficie di circa 1200 ettari, quest'area comprende le riserve naturali integrali di Sassofonte.

Martino, La Pietra, Montefalco, Montepenna e Rovino. Poi c'è una zona B. È la zona nella quale le attività consentite sono finalizzate al miglioramento della complessità degli ecosistemi, al mantenimento degli equilibri naturali e culturali, all'esaltazione e alla conservazione degli elementi di forte caratterizzazione paesaggistica, storica, monumentale, ancorché non coerenti con le caratteristiche della realtà peculiari di questa zona stessa. Nella zona B vengono conservate le caratteristiche naturali nello stato più indisturbato possibile. La naturalità è mantenuta attraverso la mera protezione, l'intervento attivo dell'ente e il mantenimento per i soli usi didattici, educativi, divulgativi, recreativi e agro, silvo, pastorali tradizionali, compatibile con la conservazione delle caratteristiche di massima naturalità. È costituita per la buona parte dalle foreste demaniali regionali, dalle riserve naturali biogenetiche statali di Camaldoli, Scodella, Campiglia e Baia Partaglia e dal santuario francescano della Verna. E queste qua sono delle cose importantissime da poter raccontare perché danno non solo idea della meraviglia di questo territorio, dell'importanza che ha, ma anche quanta attenzione per fortuna viene data. Ma andiamo avanti, perché c'è una zona C che è caratterizzata dalla presenza di risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali meritevoli di protezione e valorizzazione. Comprende aree di interesse naturalistico caratterizzate dal fatto che l'attività umana ha conformato l'aspetto nei luoghi e l'ambiente portando allo stato attuale meritevole di protezioni, le quali dovranno essere oggetto di tutela paesaggistica attraverso il mantenimento dell'equilibrio tra il sistema insediativo e quello naturale. E poi c'è infine una zona D, che comprende tutti i centri urbani e le loro previste espansioni, nonché aree a destinazione produttiva tradizionale, piccoli centri di valore storico e di valenza turistica. Questo è un passaggio fondamentale ed è molto bello poterlo raccontare perché fa veramente capire l'importanza di questo territorio e l'attenzione che merita. Questa è sempre Radio in Vetta.

E continuando il nostro viaggio, adesso ci fermiamo un secondo, perché molto spesso si parla della flora, della fauna, quelli che sono gli animali che si vedono, però ci sono anche dei tesori incredibili di questo territorio a cui magari non si fa tanta attenzione, perché la ricchezza faunistica delle foreste casentinesi è quella più nascosta e sottovalutata, relativa agli animali invertebrati. Pensate un po', sono ad esempio 230 le specie di carabidi presenti nell'area del parco, il 17% dell'entità italiana e il 43% di quelle dell'Emilia Romagna e Toscana, 118 quelle dei cerambicidi, oltre il 55% italiano e il 78% dell'Emilia Romagna, 845 specie di farfalle e falene, e che sono tantissime anche rispetto a quello che è vicino. Ma c'è un'altra particolarità ancora più bella, perché le ricerche di questi ultimi anni continuano a fornire dati sulla presenza di specie di invertebrati che per la loro rarità hanno una valenza naturalistica eccezionale. Allora fermatevi, perché questa in qualche modo quasi fa sorridere, ma è molto particolare. A tale proposito, per esempio, c'è un raro e protetto gambero di fiume, poi c'è un granchio di fiume e l'eccezionale diversità di insetti xilofagi. Questi animali costituiscono componenti essenziali per il funzionamento degli ecosistemi forestali, la cui gestione all'interno del Parco Nazionale e delle riserve biogenetiche privilegia fortemente la presenza di alberi morti o in necrassia del suolo. Ecco, voi pensate che cosa particolare? Magari uno pensa che non è che non siano importanti, che siano fondamentali, che siano bellissimi, magari quando pensi agli scoiattoli, pensi agli animali, ai lupi, eccetera, eccetera, e poi ci sono queste micro realtà, ma che come dei piccoli tasselli che tengono su l'intera struttura. Queste sono le meraviglie nascoste che, se vi capita di essere da quelle parti, magari buttate un occhietto dentro a un fiume e vedete se ne vedete uno. E se lo vedete, almeno adesso magari potete capire o potete apprezzare meglio l'importanza anche di questi piccoli tasselli per tutto il nostro sistema.